En onda Roma, en un braccio de nostre, Raggio Radia, e un de vos. Un barra criminale che in tutte le sue cose ha orventato. Terrano a gordo agli ara, orduc, osa zendana, in damene ha orventato, e le cose, o la co, avvicerano, e le cose ventato. Avvicerai, una signora, a si è diventato molto con tristurias. Una sera tristuri che si imbat, ma George Mustakin, il zan, o già stiamo enda beronen homenaje txiki bat bengo, tema bateaz. Beroi mile behatzen da otamalan gaxu, maizaten irun, ontsa emeretzi, eruta emeretzi urte betean, enda maizaten otiruan hile, ongoz jazten, eruta behatzi urteaz. Da beronea zazikoaz, ba, tema bat entzuten beronena, enda gero gainetik, bazaten dana, mateixan zartukoaz. Ja, gogorra gutuko mugure bintzat. Da dibidez, atzerritarra titulatzen denaz. Ezin guineke, hamen atorrontxe zeuekin ba, George Mustaki ondarrun be, hau eote zan momentu atutan be bai. Adibidez, eskuadet movimentu komunistik trotskistakin, bertan txolnetan be eote zan lako. Hamen atorrun benak etxiki bat, ba behonei, George Mustakiei, eta aminator, ba, atzerritarra titulatzen den, temi aminatorrentzat. Egun ondanoi.